0: 握大局，建基于调研分析，看清大势，将重要信息一手掌握。
1: 金石财经，今天下午5点半，凤凰卫视资讯台。
2: 以军入侵黎巴嫩攻势前所未有，是否意在拆台美伊和谈？伊朗考虑封锁曼德海峡，中东新战线是否即将开启？协助商船过海峡，美军如何另辟蹊径？队伍单月发射8000架无人机，俄军创纪录打击，能否保住战场局势？多元世界立体观察，尽在空间观测。
1: 空间观测，星期五凤凰卫视中文台。周日五星影院。
3: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
4: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
5: Te li vinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
1: 八桥神奇的马尾辫。6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。
6: 大面积的、大幅度的加征关税，后果非常严重。
7: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
8: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
6: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
1: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，狙击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视

0: 以岭药业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒抗流感剧名播出。财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手深度探索，再从行业角度出发微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non si credeva fosse le robe.
1: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
3: ¿Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como no les anunció.
0: 被漠视。难道生来平凡就该被沉默？
4: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
5: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
6: Proprio questo è il tuo mondiale.
4: I have cherished the idea of a free.Democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。凤凰卫视国际传播矩阵，凤凰卫视官方账号，网络综合精品内容，凤凰资讯号，直击新闻第一现场。香港 V 粤语传播最强联系，融汇精彩，放眼未来。

0: 以岭药业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒、抗流感剧名播出。照亮当前决策，问道神州发展。真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子教问答神州，星期六晚上八点半，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e così perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
1: Tu stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como le hemos anunciado.
0: Per Moshi.
4: This is your final warning!
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de football.
0: 纵有万难亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
9: 把握大局，建基于调研分析，分析就要从无数信息之中透视宏观经济，理性判断走向，追踪产业发展，看清大势，将重要信息一手掌握。
0: 金石财经，星期一至五下午五点半，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视